0: Radio Sainte-Afrique, t'as envie que ça dure ? Achète le t-shirt !
1: Dicho salgo già vercei, palai, palai, palai. Bedile paramice, anno cerosima yeg, di cabrigan di mesa yeg. Mangel tu, batasciale mangel tu.